Stasera sono tornato più tardi e ti ho pensato rindolietti. Ma sono messo a fianco a te, camminando rindo i sogni. E mentre si ammiscavano i respiri, mi sono addormito accarezzando la cuscina. E quando la prima mattina mi sono scettato, o prima raggio di sole, l'ho portato a te.

persona sta in me, sa regine su come pare una favola. Nessuno da voi si umilia, si parla pure in realtà.

0: Franco Moreno e Mario Trevi, Pronto Mario.
1: Pronto?
2: Pronto Mario.
1: Sono Moreno, dove stai?
2: Sto a Palermo.
1: Sto quasi per andare.
2: Magari ho cose.
1: Come mai sta telefonando, eh?
2: No, niente. T'ho telefonato perché?
1: No, niente.
2: Niente.
1: Niente.

Bella in love. Il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

e come dolce che sta serenata. Avvocato, io s'accosto chiù vicino.

chitarra, io pochi lumi. È come dolce che sta serenata.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in love. Il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.
1: Più lontana mi stai, più vicina ti sento. Chissà chi sto momento.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love, il dolce bacio delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Pronto?
1: Ti prego, non riattaccare, lasciami parlare. Magari non te ne frega niente, ma credimi, per me sei importante. Ho bisogno di te, ho bisogno di viverti ogni giorno, senza nasconderci, senza paure. Non mi basti solo per un'ora, io ti amo.
0: Non posso, sa che non sono solo, non cercarmi più.
1: No, aspetta, ti prego, vediamoci per l'ultima volta.
0: L'ultima volta? Ci vediamo domani al solito posto, solita ora. Ora devo chiudere.
1: A domani, amore mio.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Giusy Attanasio e Luciano Caldore, un grande amore.
2: Le delusioni, apro gli occhi, chiudo il cuore.

mia immaginazione è fervida. So che ti eccita, la tua espressione è perfida. Dio è femmina, sai che sei presente pure quando manchi. Mi rincorri sempre pure quando scappi.

0: Canzoni napoletane. Ivan Granatino, Bella come a te.
1: Amadina l'adore caffè.

non sono un eroe. Sono una persona dalle quale all'altra. Mi metto paura alla fine. Perché avevo una cosa misteriosa. Non lo sa che succede anche là da parte. Ma la cosa importante è il coraggio. Un coraggio di Dio sopravvento. E se non fosse per loro e perdere la famiglia, fosse pronto a morire pure me. Tranquillo, sereno, senza pensiero.

volesse tornare anche la sera. Quando coraggio hai te parlaci. Ad avevo bisogno di un abbraccio di me. Pa' picciare il fuoco che si è restituata, dimmi. Pare che a te già l'avevi scritto questa storia. Sbagliando solo ci fa incontrare troppo tardi. Ma che si davvero.

0: Daniele De Martino, Abbracciami.
1: Siamo noi e protagonista era luna. Siamo noi

0: Bella Radio.
1: Sono le 5 e un minuto.
2: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso! Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una canzone.

dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold,

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: buonanotte, Marisha.
1: Dall'epoca d'oro della canzone napoletana, su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.
2: Stai ascoltando la musica di Bella, Bella Radio.

bella good. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

Buongiorno Namo. Com'è si bella. Ogni mattina quando mi scende e arrivo su un balcone, sai che vega. Come se arrivasse il porto del paradiso. Resta incantata e a me stessa dico: è ovvero, sì, ovvero è poverella, ma dici la verità, non è ricchezza che sta povertà. Napoli, c'è un balcone di fantasia, e giuro su un balcone, sai chi so? Un pianino, un scugnazziello, una carrozzella con un cucchiere, e stese i panni d'indasti viga, pare in mano che si stregnano a una malinconia.

dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold,

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

0: Bella radio. Bella radio. Bella radio.
1: Porta ancora scialli russi, porta ancora pattanesse. Sta Luciano quando passa non te fa più a ragionare. E vota incontro per Santa Lucia. Ecco maretta rindo cuore mio. Si pensa da fermare, si cerca di parlare. Che la mu guarda storta e ma già sta. A sta Luciana che passa e spassa scialle russe, fattanessa, una semana ma faticassa, qua fermasse e lo dicesse.

croce. Ma cosa che già fa? Ma sanno rassegnare, io senza che un po' si giocampa. A sta Luciana che passa e spassa, scialle russa, vattanessa, ma

Bella Good. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold. Bella.
1: Romantica come non mai.
0: È un'emozione che va dritta al cuore. È bella.
1: Bella Radio.

0: Bella Radio. Sono le 6 in punto.
1: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso. Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una

0: Mario Rea, solo con te.
1: Quando vada basta tu, per fare tutto più facile.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio. Canzoni napoletane.
1: Codani, nemmeno stanotte.

0: canzoni napoletane.
1: Non pentirti ti fa male, su sta diga ci sbagliato, a te credere sincero la ci fa.
0: Franco D'Amore, Non pentirti.
2: Questa sera sarà l'ultima per noi.

0: attimo. Accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane. Marsica, tu sei una carezza dint' all'anima.
1: Sempre primo giorno tutta è vuota che te vega, se l'aria che respira, per me l'unico bene. Io che giochi agnuto, con l'occhio è una creatura, la stringiamo più forte, fammi sentire sicura. Stasera viene a parlare, dolce trase in te pensiero, mi porta assai lontana, tornando fino a ieri. Addono vaso solo, formavo ogni paura, addò tutte parole, fornevo

0: canzoni napoletane. Rico Femiano, l'amore o sape fa.
1: Potessa parlare fino all'infinito di, ma non potessa mai capire che sì per me. Pure l'ha già saputo solamente mo, che ha paura di perdere. Tengo giù e non mi le ardi ragione, se t'ha già scegliuto.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Fabrizio Ferri, Tupe ma sia sai è importante.

canzoni napoletane. Gianni Ventura, come si fa?

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane. Andrea Sannino. Non me scurda.
2: Omar, mi fa scrivere canzoni, ma stasera stronghi su.

0: Nello amato, per me tu sì.
1: Per me tu sì. Una carezza roce quando fa già. Tu sei avete perché dentro cuore morto. Quanta cosa che tu sei. Voglio tra sé. Rinda tutte vostre tutto da nascere. Qualche sono insieme a te, sto cuore tremba.

0: Ciro Rigione, Antonella Rigione, non poco e te e non poco e me.
1: Forse tu non lo sai, non te l'ho detto mai, ma quando ci stai tu, sono qualcosa in più, e se non sto con te,

radio. Bella canzoni napoletane. Luca De Vivo e Teresa Langella. Amami così.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Melo Conti, brividi da

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Cambia mood, cambia marcia.
3: Mondo Bici, Rent Car.
2: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
3: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
2: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
3: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
2: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
4: 342 64 18 410.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
7: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane. Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
1: Basta i tuoi guardare in da chi stuocchio e camminava mano fuori mare. Ma basta i tuoi incontrare due minuti e ma basta i capire in mezzo dito. Ma basta che ti vedi so contenta una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto ad uno pensa che si innamora di me.
2: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontano perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta. Ma basta sto sorriso accattivante. Ma basta solo che...

basta che ti faccia un regalo e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che mi dici una parola, perché se era paura che tu mi piaci, ma basta poche te perché sei bella, che sto respiro caldo mi fa spalle, ma basta da pensare a caramelle, sulla che non riesco a pazzire.

0: notte sulla cama stai vicino.
1: Canzoni napoletane.
2: Piero Sala.
1: Francesco Bivona, Cor Carnal.

0: bella radio. Canzoni napoletane.
1: Joseph, cuore mio.
2: Pronto?

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene, 300 euro. Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
2: Finito. Ti piacciono?
3: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
2: Un'opera d'arte?
3: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
3: Bello! Ora mi informo anch'io.
2: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
3: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
2: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
4: Seguici anche su Facebook e Instagram.
5: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
6: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli.
5: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
6: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Emiliana Cantone e va.

0: Canzoni napoletane.
1: Raffaello, per sempre.

0: Ora ho capito il perché. Buongiorno.
1: Io sono Francesco e questa mattina
0: mi sono alzato presto. Che ore sono? Vabbè, le 8:05. Vabbè, sono le 8:05, non è che poi così tardi. Grazie, buongiorno. Questi applausi mi piacciono di più, sono molto più chiari, Buongiorno popolo di bella radio, canzoni napoletane, eccoci qua. Oggi che è giovedì o è mercoledì? No, oggi è giovedì mi pare. Credo che sia giovedì. Quante cose. Come sta va? Come sempre puntuali? Mi raccomando. Sabuccio, scusa, dove sei? Aspetta che vado a controllare una cosa, perché qua l'amico mio... No, c'è. Pensavo che non ci fosse, invece c'è. Oh, salutiamo a Sabuccio, salutiamo a Salvatore di prima. Salutiamo a Pippo che ha fatto 55 anni. Pippo, quando l'ha fatto? L'altro ieri. Non lo so, qualche giorno fa. Domenico Spadaro, buongiorno. Alfio Bonnici, buongiorno. Poi che devo salutare? Poi ci pensa, ma dopo l'ho salutato. Non ci pensa. La verità è difficile pensare, perché poi tu sono così tanti gli amici che tu magari piglia e non pensi a quello. Ah, mio, non l'ho salutato. Vabbè, niente, lo farò durante il programma, da ora fino alle 10. Hai visto? Niente, però non arrivano. Arrivano nel telefonino, ma qua nel computer non arrivano. Pur qua. Perché sono Gaetano. Ecco, non l'ho salutato a Gaetano da Gravina, che saluta un po' a tutti quanti, a Franco da Tremestieri. Però nel computer non l'ho letto così dal telefonino. Perché? Perché non funziona? Ah, vai, importalo. No, lo devi importare. Arriva là. E poi dalla scheda tu lo devi importare là. Se tu non lo importi, io come faccio? Pago. Vabbè. Niente, vabbè, riapriamo tutte cose. E forse è la cosa più migliore assai da fare quando non funzionano le cose, quello è riavviare. Spegnere e riavviare. No, spegnere faccio piano. Spegnere, accesso rapido, non mi interessa. Vabbè, scusate, sto parlando tra me e voi, non è quello il problema. Per sempre problemi ci sono, per sempre la mattina, per sempre ci sono problemi qua, sempre. Vabbè, ora sistemiamo tutto, dai, per sempre.

0: Bella ti sveglia, bella ti sveglia, bella ti sveglia.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.

0: Ecco che dovevo salutare a Luciano Colombrita, a Sebastiano Toro, buongiorno. A Massimo, Massimo, Massimo.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Anche oggi a piedi.
4: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
5: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
4: Noleggio auto a partire da 30 euro.
5: Chilometri illimitati.
4: Anche senza carta di credito.
5: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
4: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
6: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
7: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
8: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
7: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
8: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
7: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
9: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
10: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: canzone di Melchiorre Antona, o Antona Melchiorre, quando sarà un momento. Questa è una canzone è stata scritta tra l'altro anche da Gianni Vezzosi. Oh, oh, aspetta un attimo, che c'era qua? C'era, dicevo io che c'era Sabuccio Viscuso che mandava i saluti anche a Sebastiano Toro. Anche a Sebastiano Toro mandi i saluti, a tutta la Napoli Fish. Vabbè, aspetta che abbiamo a Pippo. A un momento, perché qua ma poi questa, da questa immagine che lui ha, questo è Pippo,
1: Buongiorno direttore Francesco, buongiorno a tutti, sempre da Pozzo Sant'Andrea.
0: No.
1: Buongiorno e buon lavoro per tutti, ciao direttore.
0: Ciao Pippo Sant'Andrea, lo sapevo che era Pippo, avevo visto, c'era il ciauro della sua immagine, curiosità, sapete la psicologia, perché la curiosità è una psicologia, perché la curiosità è un tratto per la sopravvivenza, è l'evoluzione, la curiosità. Infatti ci sono, per la psicologia c'è la curiosità epistemica, la curiosità epistemica sarebbe il desiderio di acquisire nuove conoscenze e colmare i vuoti informativi, poi abbiamo la curiosità percettiva, e questa è quella che è attivata da stimoli nuovi, insoliti o inaspettati presenti nell'ambiente circostante, perché non è curioso, vediamo che c'è da, vediamo. Tra l'altro bisogna coltivare questo stimolo che offre numerosi vantaggi cognitivi, tra cui un miglioramento della memoria, un apprendimento più rapido e un aumento del benessere generale. Quindi essere curiosi fa bene, essere cortigiani non fa bene, ma essere curiosi sì, perché tra essere curiosi e fare cortile è un'altra cosa. Smartau, sai, si è sposato, meglio, gli ha fatto le cose, che poi i cornuti lo sanno tutti tranne il diretto interessato. Come sta cosa? È una curiosità questa.

0: finita, è finita. Magica, Rosario, Rosario, è un successo. È stato un successo, cosa è un successone, è stato un successone. Buongiorno a Massimo Vecchio, buongiorno, buongiorno anche a Rosario, l'amico mio Rosario. Lo devo salutare. Stavo pensando stamattina che devo fare, perché uno la mattina poi si mette in movimento, cioè, ieri ho pensato domani devo fare questa cosa, domani mattina. Salvatore di prima, io ti ho salutato prima. Tu arrivi secondo sempre, com'è possibile che arrivi sempre secondo? Ma dicevo che io avevo pensato che io questa mattina dovevo fare qualcosa, però adesso mi sfugge. Sicuramente da qua alle 10. Siete curiosi di sapere quello che volevo fare, a proposito di curiosità? Lo vorrei sapere io, pure io, quello che devo fare stamattina. Comunque, una cosa è certa, intanto, noi abbiamo l'almanacco di oggi. E qua casca l'asino. Com'era quel proprio detto di uscecco, la paglia e la paglia si mangia uscecco. Comunque, vabbè, lasciamo perdere. Oggi è giovedì, è il 2 di luglio, è il 183esimo giorno dell'anno, caro Salvatore di prima, è il 183esimo giorno dell'anno, della 27esima settimana. Mio caro amico Nino, sappi che mancano 182 giorni alla fine del 2026 e noi, come dico io sempre, li dobbiamo contare. Oggi è che facciamo gli auguri a Bernardino, perché oggi è San Bernardino, oggi è San Dottone, oggi è San Lidano. Poi qua ce n'è uno, perché è meglio che non lo dico, perché c'è scritto Svitan and Winchester. Oggi è San Winchester, ma Winchester non era il fucile, vabbè. Cosa vi posso dire, come dico io tutte le mattine, cosa vi posso dire ancora? Il proverbio del giorno, ad esempio: luglio da gran caldo, bevi bene e tieniti saldo. È vero, perché c'è gran caldo. La frase di oggi: se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, devi essere pronto a fare qualcosa che non hai mai fatto. Mi ripeto, se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, devi essere pronto a fare qualcosa che non hai mai fatto. Quindi sto riflettendo: se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, se io voglio qualcosa che non ho mai avuto, devo fare qualcosa che non ho mai fatto. Bravo. Un genio. Vi posso dire che è nato oggi, a cui facciamo gli auguri, è una persona sensibile e determinata, con una forte capacità di intuire le situazioni e agire con equilibrio. Altre cose da dire: Marconi brevetta la radio. 1897, 129 anni fa. Se non ci fosse stato Marconi, noi non saremmo seduti qua, perché è stato lui che ha brevettato la radio. Bravo Marconi. Vi posso dire che nel 1987 la prima donna presidente della Camera nella storia, 39 anni fa, ve la ricordate? Leonilde Iotti, detta Nilde Iotti, no? Che era Nilde Iotti, ma lei realmente si chiamava Leonilde Iotti. Era deputato del Partito Comunista Italiano, una volta il Partito Comunista, quando veramente la politica era politica, c'erano i comunisti, c'era il Movimento Sociale Italiano, insomma la politica si faceva veramente per fare politica, ai tempi in cui l'Italia ha volato dopo la guerra, volato. Ora, insomma, dopo 20 anni di quel governo assurdo che c'è stato, 1900, volo del primo dirigibile moderno, 126 anni fa, mi devo muovere, perché dovete sapere che oggi Abba Perietta fa 65 anni.
1: Bella ti sveglia, bella ti sveglia, bella

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Bella. Revisione in scadenza.
2: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
3: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pier Luigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
4: Super grande affare vendere in Eurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
5: Le Eurofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Eurofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59 a Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
6: Cambia mood, cambia marcia.
7: Mondo Bici, Rent Car.
6: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
7: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
6: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
7: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
6: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
8: Devi noleggiare un'auto, ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
9: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
8: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
9: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
8: 342 64 18 410.
6: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
10: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia.
11: Bella Radio. Bella Radio.
0: Canzoni napoletane.

questa è una discussione lunga. Questa è una discussione lunga, quindi è una cosa che porta, la devo dire. Ne dico tante, anche questa la devo dire. Il cervello umano. Dovete sapere che il cervello è l'organo più complesso del corpo, pesa circa 1,3 kg ed è composto da circa 86 miliardi di neuroni. Nonostante le dimensioni ridotte, è un vero e proprio universo di attività e consumo in grado di generare energia persino di non percepire dolore. E vi do le 10 incredibili curiosità sul cervello, ve le do le 10 incredibili curiosità. Primo, aspetta un attimo, prima curiosità: non sente dolore, non possiede ricettore del dolore. Per questo motivo i chirurghi possono operare il cervello paziente sveglio senza causare sofferenza. Poi, secondo motivo, secondo curiosità: consuma tantissimo ossigeno, rappresenta solo il 2% del peso corporeo, ma consuma circa il 20% dell'ossigeno e del sangue di tutto l'organismo. Il 20% solo il cervello. Bene. Terza, produce elettricità. Da sveglio genera circa 25-30 watt di potenza, abbastanza per accendere una piccola lampadina. Quindi, se a casa vostra voi non vi si accende la lampadina, che fate? Toglietevi il cervello e mettete la lampadina accanto e si accende la lampadina. Quarta cosa del cervello: viaggia ad alta velocità. I segnali nervosi e pensieri viaggiano fino a 430 km orari. Poi, quinto, è l'organo più grasso, infatti è composto per circa il 60% di grasso strutturale, il che lo rende l'organo più lipidico del nostro corpo. Poi cos'è? Sesto, più connessione delle stelle. Sì, la sinapsi, la connessione tra i neuroni, supera i 100 trilioni, un numero stimato superiore a quello delle stelle nella Via Lattea. Settimo, composto, lo sviluppo completa. E qua ti voglio, dovete sapere che il cervello completa lo sviluppo a 25 anni, dopodiché non si sviluppa più. Però non finisce di svilupparsi e maturare completamente fino all'età di circa 25 anni. Poi dopo, qualcosa la fa. Otto, gli odori sono il ricordo più forte, l'olfatto è il senso più vicino alla memoria, capace di revocare ricordi di emozione dell'istante. E no, è inutile che tu ci vai, perché io devo continuare il discorso sul cervello. Quindi non me ne frega una mazza che tu sei, che tu sei musica, ma io te li metto qua. Oh, eravamo a che cosa? Al 7? Alla 7 incredibile curiosità del cervello. Ecco, la 7ª curiosità. Ottava curiosità: gli odori sono il ricordo più forte. Nona curiosità: più attivo di notte. Infatti, quando dormiamo, il cervello non si spegne, anzi, alcune aree diventano più attive per elaborare le informazioni e fissare i ricordi. Dulcis in fundo, decima curiosità del cervello: non smette mai di modificarsi grazie alla neuroplasticità. Ogni volta che impariamo qualcosa di nuovo o formiamo un ricordo, il cervello crea o modifica nuove connessioni. Oh, questo è quello che dovevamo sapere del cervello. L'abbiamo saputo? L'abbiamo saputo. Beh, abbiamo saputo le 10 curiosità. Peso 1,3 kg e consuma il 20% dell'ossigeno. Solo il cervello ci consuma il 20% dell'ossigeno. Buono. Oh, prima io avevo messo una mostica, che poi non l'ho potuta mettere questa mostica. La mostica la metto adesso. È la nuova di Franco Calone. A me piace. Il tuo cervello quanto pesa?

decidere senza pensare, c'è sta niente si mi vuole lasciare, ma stasera tu non lo puoi fare, trova forse parla insieme a me.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.

0: Catania il termometro sale.
1: E sai cosa scende?
2: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
1: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
2: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio.
6: Sono le 9:01.
7: Bella Radio. Bella
8: Radio. Le previsioni meteorologiche.
7: In collaborazione con Trebi Meteo.
9: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio.
10: Ci attende un giovedì inizialmente stabile ed assolato sulla Sicilia. Nel corso del pomeriggio poi isolati temporali di calore coinvolgeranno le aree interne vicino al versante ionico. Le temperature massime diurne non andranno oltre i 33-34 gradi, il caldo dunque sarà moderato. Attenzione però al vento, sarà in rinforzo specialmente sulle zone costiere. Dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

eccoci qua, bomba atomica la canzone di Mary Milani. Oh, dunque, poi ho sapete una cosa, quello che ho detto, ho pensato a quello che devo fare dopo le 10, ci ho pensato e so quello che devo fare. E prima non mi veniva, devo fare, perché ieri ci ho pensato, domani devo fare questo. Poi stamattina, che devo fare, Ci ho pensato, so quello che devo fare, bene, sono contento di questo. Comunque, sono le 9 e 4 minuti, dai, iniziamo l'appuntamento con il nostro oroscopo di oggi. Ariete, amore. Amore, la luna favorisce incontri e chiarimenti. Bene. Ma io con chi dovrei parlare dell'amore stamattina? Vediamo. Lavoro, giornata positiva per affrontare questioni pratiche e prendere decisioni rapide. Bravo, hai visto che hai capito. La salute, Marte sostiene l'energia fisica, ma evita di strafare nelle ore serali. Serale, c'ho da fare questo pomeriggio. Il Toro, parliamo del Toro, cari amici del Toro. L'amore, hai bisogno di certezza e stabilità. Il lavoro, è il momento di consolidare i risultati ottenuti nelle settimane passate, caro amico Toro. E poi abbiamo la salute, Venere favorisce il benessere generale, concediti però ritmi più tranquilli. Parliamo dei gemelli, l'amore, dei gemelli cosa dice l'amore, le stelle, il dialogo è la tua carta vincente, possibile nuove conoscenze per i single. Il lavoro, Mercurio rende brillanti idee e intuizioni. La salute, mente vivace ma un po' dispersiva, cerca momenti di pausa durante la giornata, il tuo cervello è troppo in movimento. Oh, parliamo del Cancro, veloce, il Cancro, l'amore, il sole nel segno aumenta fascino e sensibilità. Il lavoro, una proposta interessante potrebbe aprire prospettive inattese. Ed infine la salute, buon recupero energetico grazie a una maggiore serenità interiore. Forse, che vuoi? Cosa vuoi? Una bella canzone di Luciano Caldore, eccola qua.

0: il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella ti sveglia.
3: Bella Radio. Bella Radio.
2: Canzoni napoletane.

Sapete cosa ho pensato adesso? Perché io mentre penso, rifletto. È arrivato il momento del nostro detto siciliano. Questo è un detto siciliano che proprio ci azzecca. Poi tutti i detti siciliani ci azzeccano, no? Ma questo anche.

0: ma questo anche pure. Volete sapere qual è il detto siciliano di oggi, del 2 luglio dell'anno 2026, ed esattamente sono le 9:15 minuti? Io ve lo posso dire perché ci ho pensato, ci ho riflettuto e poi ho deciso. Questo è il detto siciliano di oggi. Siamo pronti? Siamo pronti tutti? Allora, il detto siciliano di oggi è... Cuavi piccioli, campa felici, con una nave pedde l'amici. Chi ha soldi vive felice, chi non ne ha perde gli amici. Che vuol dire? Evidenzia, con l'amara e ironia rassegnazione tipica siciliana, l'importanza del benessere economica e quanto spesso l'interesse materiale influisca rapporti umani. Cuavi piccioli, perché ti sei fermato? Dicevo, cuavi piccioli, campa felice, con una nave perde l'amici. Ne approfitto per salutare l'amico mio Sebastiano Toro.
1: Bella ti sveglia,
2: bella radio,
1: canzoni napoletane.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Bella. Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
2: Finito. Ti piacciono?
3: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
2: Un'opera d'arte?
3: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
3: Bello! Ora mi informo anch'io.
2: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
3: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
2: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
4: Seguici anche su Facebook e Instagram.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
6: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
7: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia.
8: Bella Radio. Bella Radio.
9: Canzoni napoletane.

sole, mare e discoteca. Come estiva, estiva, estiva questa nuova canzone di Gioele Spadaro. Sole, mare e discoteca, discoteca, mare, sole, sole, mare e discoteca, bella. E va proprio cade a pennello in questo periodo. A parte qualche temporaluccio, avete visto che bel temporale che c'è stato ieri anche qua dalle nostre parti? Certo, nel centro della Sicilia, nell'Ennese, già è da una settimana che fa questi temporali. Va bene, riprendiamo con l'oroscopo. Va, altri quattro segni dello zodiaco: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione. Parliamo dell'amore del Leone. Ai ai ai ai, nel pomeriggio la luna entra in opposizione dal segno dell'acquario. Questo transito vi sfida a mettere da parte l'orgoglio e a collaborare davvero con il partner, caro amico Leone. Vuoi sapere il tuo lavoro? I rapporti con soci o collaboratori richiedono la massima trasparenza e flessibilità. Mi raccomando, devi essere trasparente. Un futuro prossimo. La salute, un pizzico di irrequietezza o stanchezza in serata, eccetera. Dopo tutto sto lavoro, parliamo della Vergine. Amici della Vergine, l'amore, una mattinata dolcissima lascia spazio a un pomeriggio più pratico e concentrato sui doveri quotidiano. Capisci a me? Deve essere pratico nel pomeriggio. Il lavoro della Vergine: sei imbattibile nei compiti di precisione e nell'organizzazione dell'agenda. Bravo! La salute: focus sul benessere quotidiano. È il giovedì perfetto per curare l'alimentazione, caro amico della Vergine. Poi cosa ci abbiamo? Abbiamo lo Scorpione? Abbiamo lo Scorpione? Ma parliamo dello Scorpione. Dopo parliamo della Bilancia. Allora, amico Scorpione, buongiorno, Sabuccio, vi scuso. L'amore dello Scorpione il pomeriggio richiede un pizzico di diplomazia in più a causa della luna che tocca il settore della casa e della famiglia. Poi cosa ci abbiamo da dire dello Scorpione? Il lavoro: qualche imprevisto legato alla tua base operativa, o questioni burocratici, richiede attenzione nel pomeriggio. Il lavoro, l'abbiamo detto, la salute la diciamo. Un po' di stress dovuto alle troppe responsabilità. Non pretendere troppo dal tuo fisico. E adesso invece parliamo della Bilancia. Eccoci qua, amici della Bilancia. Un giovedì da 10 lode per quanto concerne l'amore. Il passaggio della luna in acquario nel pomeriggio accende la socialità, la spensieratezza e la voglia di amare con gioia. Il lavoro, la creatività e lo spirito di squadra sono baciati dalla fortuna. Ed infine la salute: ti senti in perfetto equilibrio psicofisico e pieno di vitalità. Abbiamo finito. Oh, adesso che faccio? Vi presento la nuova canzone del nostro caro amico Gianni Ventura. È uscita qualche giorno fa. Si chiama Peccato Meglio No.

bella. Peccato, meglio no, alla canzone di Gianni Ventura, nuova. Parliamo dell'Italia. L'Italia è il paese con più siti UNESCO al mondo, con oltre 50 siti dichiarati patrimonio dell'umanità. L'Italia è in cima alla classifica mondiale, superando Cina, Spagna e soprattutto Francia. Poi cosa vi posso dire dall'Italia? Ve lo dico subito, ad esempio, l'Italia è il re del vino. Nel 2024 l'Italia è tornata al primo posto come maggior produttore di vino al mondo. Poi, terza curiosità dell'Italia, l'enoteca più antica al mondo, ed è a Ferrara, dal lontano 1435 esiste al Brindisi un'antica osteria frequentata da nomi illustri, Tiziano, Ariosto, Copernico. Un bicchiere di vino in questo luogo è un vero viaggio nella storia. Poi, cos'ha di bello l'Italia? L'Italia è campione del gusto. Infatti vanta 319 prodotti agroalimentari riconosciuti dall'Unione Europea con l'etichetta DOP, A, IGP e STG. Cosa vi posso dire dell'Italia ancora? Ha il teatro più piccolo al mondo, ed è il Teatro della Concordia, si trova a Monte Castello di Vibio in Umbria, ha solo 99 posti, però è un teatro, è il teatro più piccolo al mondo. Sesta novità dell'Italia, l'università più antica dell'Occidente, è stata fondata nel 1088, l'università di Bologna è la più antica ancora attiva. Io vado all'università di Bologna. Settima, la Fontana dei Desideri, la Fontana di Trevi a Roma, è la più grande fontana barocca d'Europa, è una delle più fotografate al mondo. Mi fermo perché sennò avrei tanto altro da dire sull'Italia, ma mi fermo. Ad esempio, i Musei Vaticani, un patrimonio infinito con più di 70.000 opere e quasi 1.400 sale. I Musei Vaticani formano il più grande complesso di musei d'arte antica al mondo. Basta, mi fermo perché vi voglio far ascoltare una canzone bella di Andrea Zeta. È stato un successo questo.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
5: Bella.
6: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
6: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
6: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
6: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
6: Info 348 10 50 454.
7: Cambia mood, cambia marcia.
8: Mondo Bici, Rent Car.
7: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
8: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
7: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
8: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
7: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
9: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
10: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
11: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
10: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
11: Boutique della Frutta Marano e Figli.
10: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
11: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
12: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
13: Bella ti sveglia. Bella ti sveglia. Bella ti sveglia.

io tengo a te Mauro Nale. Ah, si, si dice si intitola, non si dice bella questa, non si dice questa canzone. Adesso una bella canzone. Adesso una bella canzone. Allora noi non lo diciamo il titolo, noi diciamo adesso una bella canzone. Il titolo, che ce ne frega come si intitola? Invece devo dire che devo parlare del Sagittario, perché si dice Tardone. Ancora c'è l'angolo dedicato alla musica siciliana. Amici del Sagittario, il vostro amore, la giornata decolla nel pomeriggio, pasta mattina e studiato pomusso. Il lavoro, mente aperta, scattante e molto ricettiva dal pomeriggio. La salute, ti senti scattante, agile e pieno di entusiasmo. Oh, buono, buono, Sagittario. Il Capricorno, vediamo l'amore. Ti godi le ultime ore di luna nel segno per risplendere. Poi l'atmosfera si fa più tranquilla e pacata. Il lavoro, focus sulle finanze, sul portafoglio. Dal pomeriggio stanno finendo le pinzole e chiavi i piccioli, campa felice con una nave per degli amici. La salute, ti senti solido, stabile ed è radicato. Ottimo. E poi abbiamo l'acquario, amici dell'acquario, l'amore. Aspetta il pomeriggio, la luna entra nel tuo segno, ti riprendi lo scettro da protagonista assoluto. Il lavoro, ritrovi la tua naturale prontezza mentale e determinazione. La tua salute è straordinario picco di energia vitale ed emotiva nel pomeriggio. La mattina accontentati di quello che hai, caro amico dell'acquario. E infine pesci, amore, l'amore dei pesci, una giornata che si fa più intima, silenziosa e ritirata con il passare delle ore. Il lavoro, ottimo momento per lavorare dietro le quinte o pianificare la strategia per il futuro. Voglio salutare l'amico mio Fabio Famà, buongiorno. Fabio Famà, ogni tanto fatti sentire. Ti perdi, fai scop, fai, ora mi accendo, ora mi spegno, ora ti vedo, ora non ti vedo, ora ti sento, ora non ti sento. Dov'ero fermo? Un abbraccio Fabiuccio. Allora, l'amore dei pesci ne ho parlato, il lavoro, ottimo momento per lavorare dietro le quinte, ne ho parlato. La tua salute, senti la necessità di ricaricare le batterie mentali. Ricordo, batterie mentali, perché il tuo cervello pesa 1,3 kg, si sviluppa fino a 25 anni, dopo 25 anni finisce di svilupparsi. E devi sapere che il tuo cervello consuma il 20% di ossigeno, perciò il 20% di ossigeno va al cervello, l'80% te la spattere nel mignolo, nell'indice, nel pollice. E cosa faccio adesso? Mi faccio ascoltare una canzone di Gianni Celeste.

la canzone di Gianni Celeste. A proposito, faccio saluto a Francesco Russo. Devo salutare amico mio Francesco Russo. Sì. A proposito di salute, perché sto sfurciando il mio cervello, l'ho messo in moto. Qualcuno dice, ma veramente sfurci il cervello? Sì. Sì, perché io, a come pensa qualcuno, al contrario, io ho un cervellone. Allora ho preso il libro nel mio cervello, ho preso il libro, che mi trovo? Manga! Oggi è il compleanno di Fabio Famà! 39 anni nel mio cervello già! Mi sono ricordato che oggi è il compleanno di Fabio Famà! Che cervellone! Auguri Fabio Famà, buon compleanno! A proposito, tutti gli amici di Fabio Famà, sono pregato di fargli gli auguri, perché lui accetta anche i regali. Cioè, non fa festa, non fa niente, però sapete come gli volete fare un regalo, è il suo compleanno, siete amici, e quindi fategli un regalo, no? Oh, oggi, caro Fabiuccio, compie 39 anni, ci sono passato qualche anno fa, anche io ho fatto 39 anni, qualche anno fa, che cazzo ve ne fate quanti anni fa ho fatto 39 anni, ma voglio capire. L'ho fatto pure io i miei 39 anni. Basta. Oh. Bene, ancora auguri Fabio. Buon compleanno. E adesso noi, dopo gli auguri a Fabio Famà. E poi tra l'altro lui c'ha il negozio, no? L'angolo del bagnetto. A Piazza Palestra. C'è il negozio. Lui ama i pelosetti, come li chiamiamo noi. È un bravo perché ama i pelosetti. Sono sempre delle persone di cuore come lo è Fabio. Comunque, detto questo, io finisco, vi auguro una buona giornata e vi lascio con una bella canzone del nostro amico Sebastiano Toro, che si intitola, a proposito di compleanni, di famiglia, di volersi bene. La canzone di Sebastiano Toro si intitola, poi quello dice, no, si intitola, non si dice la canzone. A famiglia.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Bella. A Catania il termometro sale.
2: E sai cosa scende?
3: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
2: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
3: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura.
4: Anche oggi a piedi.
3: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
2: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
3: Noleggio auto a partire da 30 euro.
2: Chilometri illimitati.
3: Anche senza carta di credito.
2: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
3: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia.
7: Bella Radio. Bella Radio.
3: Canzoni napoletane.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri, nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania, 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: Super grande affare, acquistar da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
4: Le Oro Follie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
5: 342 64 18 410.
7: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
8: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
7: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
8: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
7: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
8: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
9: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
10: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
11: Oh, oh, oh.
12: Canzoni napoletane.

tutto mirato. Ma quale brillante, e diamante, e i soldi, non è che sta ricchezza. La vera ricchezza sei tu, che amerai pace, felicità e tanto amore. Perciò ti voglio bene.

0: Da questo momento, on air su Bella Radio TV. Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Sondaggi, giochi, consigli e molto altro. E voi siete pronti a interagire con noi? Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutto il pianeta che ci ascolta, a tutti i coloro i quali ci guardano qui su Bella Radio. Oggi è il 2 di luglio del 2026. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Questa è Bella Radio, canzoni napoletane. E anche questa mattina insieme a me, insieme a Milena, fino a mezzogiorno con il mio appuntamento, il buongiorno bella gente. Bella gente che ci guardi, bella gente che ci ascolti. Anche questa mattina dedicheremo la nostra puntata, ovviamente, al sondaggio. Ieri ne abbiamo fatto uno, oggi ne faremo un altro. Tra poco vi dirò di che cosa si tratta, qual è l'argomento. Poi si giocherà, sì, si giocherà con i nostri sponsor. Giocheremo ancora una volta con il Forno delle Meraviglie. E poi giocheremo anche con Grande Fratello, che sono due sponsor che ci danno l'opportunità di fare tanti regalini. Insomma, regaleremo il gelato artigianale, e regaleremo anche un prodotto da forno realizzato dal Forno delle Meraviglie. E poi insomma tanto altro, le vostre dediche, le vostre richieste e quant'altro. Tutto qui, tutto sui nostri numerini telefonici, perché noi siamo pronti per interagire con voi. 095 87 39 658 è il numerino per interagire in diretta, quindi telefonica. Per quanto riguarda invece i messaggini, 388 8292 885. Si comincia così, con questa canzone dedicata all'estate, un ricordo d'estate, Gianni Celeste.

0: miei, ci siete? Ci siete? Lo so che ci siete, dai, lo so, lo so. Lo so che ci siete, siete tutti pronti? E allora, se siete pronti, memorizzate il numero di telefono 095 8739 658, per chiamare in diretta. 3888292 885 per inviare i vostri messaggini. Siamo pronti con il sondaggio? Visto che l'estate ormai si è esplosa, ecco, e il caldo ormai si fa sentire da parecchi giorni, che caldo, io direi, eh? Oggi voglio scoprire le vostre personalità, come siete, ecco, voglio scoprire che tipo di persone siete quando arriva l'estate, ecco, cosa c'è nelle vostre borse, cosa vi portate appresso, cosa c'è nelle vostre auto, sulle vostre scrivanie, insomma, in questo momento lanciamo il sondaggio. Allora, qual è l'oggetto assurdo o insospettabile senza il quale non uscite di casa in estate? Ecco, quell'oggetto, quella cosa che voi dite no, ma è più senza, ecco. Ecco, gli altri vi prendono in giro, eh? Gli altri vi prendono in giro magari quando vi vedono usare queste cose, però per voi è vita. Vediamo un po', allora, su che cosa vi rispecchiate? Vi sentite pinguini? Quelli che girano con un arsenale termico in borsa, tipo mini ventilatore. Ora ci sono tutti questi ventilatori, piccoli ventilatori portatili, con la porta USB che poi si possono ricaricare, presente? E allora, vi portate appresso i mini ventilatori nello zaino? Vi portate appresso lo spruzzino d'acqua pronto? Acqua termale per rinfrescare il viso ogni 4 minuti? E ghiacciolini istantanei in borsa? Siete questi? Oh, oppure siete delle persone più che altro da pronto intervento, quelli che si portano dietro un cambio completo, tipo maglietta, calzini, deodorante, tutto il resto, perché se siete sudatissimi, se state morendo di vi cambiate praticamente, tipo quando uno parte per il viaggio. O che cosa? Pronto, abbiamo qualcuno al telefono?
1: Buongiorno.
0: Pronto? Confessati, confessati, che tipo sei tu? Ci sono anche quelli che ad esempio si procurano i cartoni, no? Il cartone della pizza, non lo buttano per metterlo, che ne so io, in macchina, nello schermo, per non bruciarsi.
1: Dai, una bottiglia di acqua ghiacciata. Quando guido l'aria condizionata, caffè, sigarette, fino a posto.
0: Allora, bottiglia di acqua ghiacciata, caffè e sigarette, sei a posto tu. Ma il caffè in estate lo prendi ghiacciato o lo prendi?
1: No, ottimo bottiglia ghiacciata, ma rimane non si giocavano.
0: Ok, quindi insomma, vabbè, ghiacciato di giorno. Come funziona?
1: Come funziona? La mattina è caffè caldo.
0: Ah, la mattina è appena alzato caldo. Poi quando freddo? Quando è che diventa freddo sto caffè? Quando lo prendi freddo, ghiacciato?
1: Magari lo congelatore, magari dopo mezz'ora già è ghiacciato.
0: Ah, ok, quindi metti poi tutta la prima volta caldo, appena alzato dal letto. Dopo sì, diventa caffè ghiacciato in assoluto. Va bene, ok.
1: La metto in frigge,
0: 7:10, 9:30, 1:00. Ecco, ecco, bravo, siamo tutti con te, caro. Siamo tutti con te, siamo tutti con Franco. Vai, col caffè ghiacciato. Te lo porti in macchina?
1: Sì, ancora c'è ghiaccio
0: ritta. Ecco, quello serve per rinfrescarsi. Va bene, senti, pesca, mare, ho, cosa?
1: Mare, niente.
0: Con tutti i scappi.
1: Facciamo allora mare niente.
0: Va bene, dai, ti rifarai.
1: E allora?
0: Allora, dimmi tutto, sì.
1: Allora, salutiamo tutto lo staff di Bella Radio. Lo chef Marilla. Sì. Mio cognato Leonardo, Gaetano da Gravina, Stefi, Franco da Svizzera, il ricatto di Stetto, tutti quelli che ascoltano a Bella Radio.
0: Ok.
1: Ascoltarti, non ho tanti, lo fai 50 anni.
0: Ma io ne avevo scelto un'altra.
1: No, fammi scordare chi sei, è bellissimo.
0: Dopo che abbiamo parlato di caldo, abbiamo parlato d'estate.
1: E appunto, sono mamma vecchia, le vecchie tende.
0: E tu invece vuoi sentire quale? Ridammi il titolo.
1: Tra 50 anni.
0: Vabbè. Va bene, caro, ok, fra 50 anni, ok. Ti saluto.
1: Ciao.
0: Ciao. Ciao, ciao, alla prossima. Va bene, voi che tipi siete? Che tipi siete? Come vi ritenete? Che cosa vi portate appresso quest'estate con questo caldo? Quando uscite? Cosa non deve mancare nelle vostre borse, nei vostri zaini? Lo voglio sapere, ok? Oh, fatemi sapere.

0: c'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
0: Cambia mood, cambia marcia.
3: Mondo Bici, Rent Car.
0: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
3: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
0: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
3: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
0: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Mare, lui è Franco Ricciardi. Sono le 10:46 di questo 2 luglio, quando il caldo è pazzesco. Ci troviamo in Sicilia, lo dico per tutti coloro i quali ci seguono da tutto il pianeta. Qui siamo in Sicilia, ci troviamo a Catania esattamente, qui si trovano i nostri studi, è ovvio. E la domanda di oggi è: visto che l'estate ormai esplosa, il caldo si fa sentire, voglio sapere che tipo di persone siete, cosa vi portate appresso quando uscite, cosa avete nelle vostre borse, cosa vi portate in macchina, insomma, tutto il resto, cosa tenete in ufficio. Ecco, che tipi siete? Siete dei tipi da survival? Hai presente quelli che, insomma, è come se andassero a vivere un'avventura, no? Vi portate appresso anche le ciabattine di ricambio, tipo infradito, perché poi insomma, i piedini si riscaldano e avete bisogno di cambiarvi le scarpette, eh? Ditemi la verità, ecco, bella gente, ditemi tutto, raccontatemi, svuotate le vostre borse. Ecco, confessatevi, scrivetemi le vostre risposte se volete sul 388 8292 885, dunque sul nostro numerino telefonico, su WhatsApp. Raccontatemi cosa fate, oppure se volete potete chiamare in diretta 095 8739 658. Pronto?
1: Buongiorno Milena.
0: Eccola, Stefi. Stefi, che tipa sei tu? Che tipa sei? Sei una tipa pinguino? Dimmi.
1: Sono contentissima.
0: Dico, che tipa caldo, sei quando c'è caldo? Cosa ti porti appresso tu?
1: L'acqua, le cose.
0: Cosa ti porti appresso? Dimmi la verità. L'acqua. Solo acqua? Solo l'acqua?
1: No, brioscina, queste cose così.
0: A brioscina chi ti serve a caldo? Quella.
1: Certo, ovvio.
0: Stefi, io sono morta. La brioscina ti serve a mettere su peso.
1: Certo. O te, l'acqua o te, non lo so, acqua o te.
0: Va bene, va bene. Basta, tagliamo, non voglio sapere. Vai avanti, dai, non hai capito una mazza te. Vai, dimmi. Va bene, ok. Stefi, che dobbiamo fare? Dobbiamo fare quattro saluti, dai.
1: Sì. Bella radio.
0: Sì.
1: Bella radio, un microfono grandissimo. Sì. Gianni Vettori, tutta vita con te.
0: Va bene.
1: Saluta Pedro Calogero e poi Bella Stella.
0: Va bene, cara. Ciao, alla prossima. Ciao.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Buongiorno bella gente.
3: Buongiorno bella gente.
2: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.

0: Ci risono. E allora, come fosse una magia, lui è Natale Galletta. C'è qualche messaggino, sentiamo un po' che cosa ci avete inviato. Intanto vi ricordo il nostro sondaggino di oggi: qual è il vostro kit di sopravvivenza? Visto e considerato che insomma fa caldissimo, fatemi sapere come insomma reagite, che cosa vi portate appresso, visto e considerato che fa molto caldo. Voglio sapere insomma che cosa vi portate dentro le vostre borse in macchina quando fa caldo fortissimo. Sentiamo cosa ci dice questo messaggio, dai. 3388 8292 885, questo è il numerino.
1: Buongiorno Milena, sono Giusy.
0: Ciao Giusy.
1: I miei due amori, mio marito Davide, la mia bellissima Noemi. Un saluto a tutti voi di Bella Radio. Volevo dedicare una canzone a loro di Andrea Zeta, Con te in eterno. Grazie Bella, ciao, una buona giornata.
0: Buona giornata a te mia cara. Andiamo avanti, ancora un altro messaggio. Vorrei fare un saluto ad Alberto Di Lineri da parte di Raffaele e tutti i suoi amici. Poi abbiamo un altro messaggino, questo è quello di Steffi che voleva ascoltare Gianni Vezzosi, che metteremo tra non molto. Ed ancora, buongiorno, faccio tanti auguri di buon onomastico a chi porta il nome di Orazio, grazie, mi fai ascoltare una bellissima canzone, Corrado. Ecco, se ti chiami Corrado, ho capito, una bellissima canzone di Corrado forse. Ah, va bene, ho capito, vuoi ascoltare una canzone di Corrado, ok, ti accontento tra poco. Intanto facciamo gli auguri a chi si chiama Orazio, grazie Graziella, a tutti voi. Il buongiorno arriva anche dal mio segretario personale, buongiorno Salvuccio Viscuso, che saluta tutti, saluta me, fa gli auguri di buon compleanno a Fabio Famà. Tanti auguri Fabio, buon compleanno, splendida giornata da parte di Salvuccio Viscuso, ma anche da parte mia. Ci sono dei saluti per Bella Stella, Gian Piero Napoli, la signora Sentina, Sebastiano Toro, Antonio Mascari, Salvuccio Mavilla, grazie e buon proseguimento di programma. Un abbraccio anche a te caro. Il buongiorno arriva da parte di chi scrive così: noi ci siamo, è la Napoli Fish. Buongiorno cari miei, dice, buongiorno, sono Santina, saluto tutti voi da parte anche della Napoli Fish, saluto mio cugino Alberto Belfiore, mia cugina Francesca, Francesco Calogero, Salvuccio Viscuso, e come sempre un bacione a mio marito Peppe Farina, grazie a te. Oh, ma nessuno che si sbilancia qui a dire insomma, a raccontare come insomma reagite con il caldo.
2: Sole, caldo, balcone inutilizzabile, stop, ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene, 300 euro. Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
3: Finito. Ti piacciono?
4: Belle!
3: Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
4: un'opera d'arte?
3: Già! Ma dove hai imparato?
4: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
3: Bello! Ora mi informo anch'io.
4: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
3: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
4: Allora dovrei difenderti con le unghie.
5: Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
6: Seguici anche su Facebook e Instagram.
7: Anche oggi a piedi.
8: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
2: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
8: Noleggio auto a partire da 30 euro.
2: Chilometri illimitati.
8: Anche senza carta di credito.
2: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
8: Tu pensa alla meta. Al resto, pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
9: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
10: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
9: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
10: Boutique della Frutta Marano e Figli.
9: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
10: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
11: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
12: Bella Radio.
13: Sono le 11 e 4 minuti.
14: Bella Radio. Bella Radio.
15: Le previsioni meteorologiche.
16: In collaborazione con Trebi Meteo.
17: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio.
18: Ci attende un giovedì inizialmente stabile ed assolato sulla Sicilia. Nel corso del pomeriggio poi isolati temporali di calore coinvolgeranno le aree interne vicino al versante ionico. Le temperature massime diurne non andranno oltre i 33-34 gradi, il caldo dunque sarà moderato. Attenzione però al vento, sarà in rinforzo specialmente sulle zone costiere. Dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Eccoci qua, rieccoci. Era la voce di Andrea Z. Andiamo avanti, pronto? Pronto?
1: Pronto, pronto.
0: Buongiorno Pippo.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Perché c'è il viva voce?
1: Ti devo chiamare.
0: Togli il viva voce, che sennò mi sento quattro volte.
1: Elena, scusa. Qua sono nella strada principale che ora scende Santa Fabronia di qua dalla strada. Ci volevo fare ascoltare un po' di musica, le marce musicali. Però prima di mettere
0: la marcia musicale, no, dai, la conosci. Ma dai, però. Che mi devi fare sentire la marcia musicale, Pippuzzo?
1: Ci sono amici miei che qua ci pare che io sto bobbiando col telefono, ci pare.
0: Cosa?
1: Se c'è gente qua, c'è gente qua che ci pare che io faccio la finta col telefono.
0: Ah, okay. Va bene, sì. Salutiamo tutti coloro i quali in questo momento si trovano insieme a Pippo da Palagonia. E dovete sapere che Pippo è in diretta su Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Lo sai che lei si è comprata la campanella, qua si usa quando esce la festa, c'è la campanella che fanno le strade. La mia che si è comprata la campanella, ci sta aspettando che passa, perché passa. Poco a mezzogiorno scendono di qua della via.
0: E va bene, dai, fagli suonare la campanella. Senti un po', tu che cosa fai quando fa caldo? Cosa ti porti appresso?
1: Io cosa ho da appresso?
0: Quando fa caldo, c'è troppo caldo, cosa non deve mancare nel tuo zaino, nella tua borsa, nella tua auto? Insomma, cosa ti porti?
1: L'acqua prima di tutto è importante.
0: Prima di tutto ti porti l'acqua. E poi sì, basta?
1: Poi c'è il bar qua, vado al bar a bere, non è che c'ho problemi per
0: ok,
1: te.
0: Quindi va bene, non sei molto in giro allora, non sei uno di quelli che sta in macchina a girare per lavoro, eccetera.
1: Oggi c'è un po' di freschetto qua a Palagonia.
0: Va bene.
1: Sentendo le bombe?
0: Sì, ok, stanno cominciando a sparare, va bene, sta uscendo?
1: Tutti, saluto a tutti.
0: Ok. Ma Santa Febronia è già fuori per le strade?
1: Ora deve scendere perché c'è il fa. Oh, l'hanno portato a un'altra chiesa, l'hanno trovata.
0: Ne è venuto anche. Dimmi.
1: Finisce la messa e sta uscendo dalla chiesa.
0: Ok, allora è l'uscita questa.
1: Io no, volevo fare una cosa, tu.

0: Gianni Vezzosi, tutta vita cutè nel frattempo. Vabbè, questo qua lo devo leggere. E allora sentite un po', Angelo, che cosa ha mandato? Ha mandato un messaggino che dice così: il mio kit di sopravvivenza. Ecco, praticamente vado in giro con lo spruzzino dell'acqua che ho messo nel freezer la sera prima, lo lascio tutta la notte, la mattina lo porto in auto e a ogni semaforo mi faccio un lavaggio facciale. Non ci posso credere, perché insomma sono troppo accaldato in quanto consegno pacchi, ecco, per evitare fa questo. Bella questa, lo spruzzino dell'acqua messo nel freezer, che idea magnifica. Pronto, siamo tutti con te, Manella, Angelo.
1: Quanto chiacchierai hai?
0: Mirella, dimmi tutto, tu che fai, che ti porti in giro? Tu sei sempre a casa.
1: Mare direttamente.
0: Stai sempre a casa tu, non vai in giro?
1: Ora no, perché sono in grado dolore.
0: Ecco, vabbè, allora con Mirella di kit di sopravvivenza non ne possiamo parlare. Tu insomma stai a casa, di conseguenza
1: sopravvivi.
0: Ecco, di nuovo, ma sempre sta canzone.
1: Sì, troppo meriosi hai.
0: Va bene, ciao, te la faccio sentire più tardi.
1: Le mie nipotine.
0: Va bene, te la faccio ascoltare più tardi, va bene?
1: Ah,
0: ciao bella, ciao ciao. Sì,
1: ciao,
0: ciao.

0: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90€ al chilo, anziché 14,90€. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90€. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5€ al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99€. Menù completo a soli 6,90€. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
5: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

allora, belli miei, ci sono, rieccomi qua, dicevo, rieccomi qua insieme a voi. Dobbiamo giocare, è arrivato il momento di giocare prima di andare ancora una volta in musica. E allora, a questo punto, con chi giochiamo? Giochiamo con il Forno delle Meraviglie. Saluto il Forno delle Meraviglie, saluto Giuseppe Lofaro e saluto la moglie Daniela e insomma il figlio, tutti, va bene? Buona giornata a questo stupendo Forno delle Meraviglie. Dai, Giuseppe, cosa hai fatto oggi di buono? Cosa hai preparato? Hai preparato delle cose buone lì al Forno delle Meraviglie? Magari insomma mi fai sapere. Ed intanto ricordiamo che il Forno delle Meraviglie si trova a Trappeto. Ecco, Trappeto, San Giovanni la Punta per l'esattezza, diamo le giuste indicazioni. E si trova in via Pierluigi Deodato al numero 163. Ok? Allora, Giuseppe, cosa hai preparato? Fammi avere notizia di cosa hai preparato. Lui prepara tanti tipi di pane, di qualsiasi genere, con tanti tipi di farina, con tanti semini, soprattutto ci sono i semi di zucca che sono fantastici e tanti altri semi di chia, semi di tanti tipi. Allora, ricordiamole, Forno delle Meraviglie si trova a San Giovanni la Punta, Trappeto, esattamente via Pierluigi Deodato, numero 136. Fanno tante cose, non solo il pane, preparano le colazioni, preparano i biscotti, preparano la tavola calda, preparano gli arancini, la pizza romana, preparano, se ne avete bisogno, anche il catering, e finger food, eccetera. Tutto per voi. Quindi io ve lo consiglio assolutamente. Vi consiglio anche di prenotare a questo numero, se ne avete voglia, magari prenotare una pizza o qualsiasi cosa, 353-49-51-837. Giochiamo con il Forno delle Meraviglie. Mi dovete indovinare che cosa significa ciriveggio sbindato, quando viene utilizzata questa parola, ciriveggio sbindato. 095 87 39 658. Se avete voglia di giocare con me e andare al Forno delle Meraviglie e ritirare un bel prodotto buono, buonissimo, offerto da questo panificio, chiamatemi pure al mio numero telefonico. Cosa significa ciriveggio sbindato? Intanto andiamo in musica. Lui è Gianni Venturi, Gianno Ventura, perdon, peccato, meglio no.

0: sbagliato, meglio no, qui su Velo Radio, Gianni Ventura, ancora buongiorno, benvenuti, bentrovati, sentiamo un po' chi c'è, c'era qualcuno al telefono, 095 87 39 658, vediamo un po' se siete veloci, mi rispondete esattamente che cosa significa cirivedro sbindato, quando viene utilizzato e che cosa significa, per dire cosa e a chi si dice, vincete un bel prodotto da forno offerto dal Forno delle Meraviglie. Pronto?
1: E allora, Milena.
0: Oh, eccolo qua.
1: No, ma penso che non lo so.
0: Ok, va bene, siamo pronti per giocare. Vai, qual è la risposta?
1: È uno di poca memoria, no?
0: Come?
1: Poca memoria.
0: È uno che ha poca memoria?
1: Pensa una cosa, ne fa un'altra.
0: Diciamo che uno che è ha il cerveggio sbindato, quindi sì, che diciamo bello. Che come dici tu, appunto, più che altro ha il cervello come un po'
1: volendo,
0: che non è a posto, no? Quindi è con la testa diciamo che con la testa come
1: vuota.
0: A testa vuota, ecco, va bene, dai.
2: Yeah! Ok!
0: Alla testa vuota, va bene, dai, va bene questo. Dimmi.
1: Ma so, a 200 metri da panificio.
0: Vero, vero. Oh. Aspetta un attimo, fermati che ora... un attimo, dobbiamo parlarne fuori diretta e poi io... Va bene? Al solito, rimani fuori diretta. Perché devo fare la comunicazione della tua vincita, va bene? Vai. Rimani lì, non ti muovere. Arrivo subito da te. Allora, belli miei, vabbè, abbiamo regalato qualcosa di buono, perché al Forno delle Meraviglie ci sono solo cose buone. Vi ricordo via Pierluigi Deodato, numero 136, San Giovanni la Punta, o meglio Trappeto, insomma è quella zona lì. Andateci perché non ve ne pentirete. Intanto... ci fermiamo un attimo, piccolo spazio pubblicitario e poi ancora musica qui su Bella Radio con Gioele e la sua Sole, Mare e Discoteca. Bellissima questa canzone.
3: Immagina la tua casa un'osi di eleganza. Un'osi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: gli sono furto.
1: Sei un artista neomelodico?
2: È uscito il tuo nuovo album?
3: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
4: Bella Radio.
2: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
5: 330 670 894.
4: Bella.
1: 330 670 894.
6: E allora, belli miei, abbiamo regalato, questo è un bel prodotto a forno offerto dal Forno delle Meraviglie. Che bello, che bello, che bello, che bello. Sono felice di questa cosa. Ma intanto il nostro sondaggio qui continua, continua. Qual è il vostro kit di sopravvivenza, dai, con questo caldo pazzesco? Il nostro Salvuccio Viscuso dice: Milena, io rimango a casa, condizionatore a 18 e sono a posto. E vai con il nostro Salvuccio Viscuso che sceglie la comodità. Tony D'Antoni, buongiorno, saluto tutto il comitato San Nicola, il patronato, lui dice: mamma mia, il mio lavoro, che lavoraccio, io insomma torno qui a pezzi dal lavoro, torno a pezzi, e già, perché insomma sistemare le strade eccetera, dare una bella pulitina, salutiamo tutti gli operatori ecologici, così come il nostro Tony D'Antoni, che veramente rendono più pulita la nostra città. E con questo caldo dobbiamo fare un applauso a questi operatori ecologici che veramente si danno da fare alla grande. Ma un applauso va anche a tutti coloro i quali ogni giorno ci assicurano sulle nostre tavole il pane, ecco, così come Giuseppe Loffaro, il figlio, insomma, e tutti coloro che stanno in questi forni dove veramente insomma si cuociono a puntino, come si suol dire. Dobbiamo fare un applauso fortissimo anche a loro, a tutti coloro i quali lavorano fuori sotto il sole. Qual è il vostro kit di sopravvivenza? Fate come fa Angelo che insomma la sera mette lo spruzzino con l'acqua nel congelatore, ecco, lo congela e poi se lo porta presto si fa le spruzzate in faccia. Io ad esempio, il mio kit, ho scoperto questi mini ventilatori, non so voi se li avete provati, ma veramente sono fantastici. Te li porti appresso, quelli con la ricarica USB. Sentiamo un po' chi c'è qui e che ha mandato il proprio messaggino, dai.
7: Buongiorno, bigazza, buongiorno.
6: Buongiorno.
7: Cauro Casimori, non ci ha fatto male stare a ditta. Yoga non mi può mancare, in già bossa, magari non mi è uscito. Il ventaglio e l'uncinetto con il codone. E comincia a fare i saluti Franco della Svizzera, Francesco Calogero.
6: Signora
7: poi Sara, signora Anna, speriamo che Anna sta bene.
6: Salutiamola, salutiamola.
7: A Puzzo di Palagonia, a te e tuo marito, e a mio cugino e a tutti quanti. Un particolare saluto a mia figlioccia che ha fatto il compleanno e a tutti quelli che si chiamano Grazia e Graziella.
6: Va bene. Facciamo tanti auguri alla a chi si chiama Grazia, Graziella, insomma. Orazio, a tutti coloro i quali fanno l'onomastico. Sentiamo quest'altro messaggino, sentiamolo.
8: E buongiorno dalla Svizzera Franco, che saluta tutti gli ascoltatori di Bella Radio. Solo musica napoletana. Ciao Milena!
6: Carissimo
8: abbraccio dalla Svizzera. Saluto a Bergazza,
6: sì.
8: Steffi.
6: Sì.
8: Franco, Francesco, Salvatore, la pescheria, il panificio, a Pippo,
6: sì,
8: e a tutte le persone che mi salutano.
6: Milena,
8: se mi potresti mettere una canzone di Angelo Cavallaro, una delle vecchie. Grazie, ti auguro una buona giornata.
6: Ciao!
8: Tra 3 settimane si va in Sicilia! Arrivo dalla Svizzera.
6: Ua! E salutiamolo, dai, simpaticissimo. Va bene, dai, allora, c'è chi scrive così, salutiamo l'ascoltatrice che in questo momento ha mandato un messaggio, non si è firmata qui sul 388-8292-885 che dice: io in borsa ho le salviettine rinfrescanti al mentolo che se le passi sul collo sembra di stare a Cortina d'Ampezzo. Accimicchia, quali sono? Scrivimi la marca che li compro pure io, dai, queste salviettine fantastiche.
0: Buongiorno bella gente.
4: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV. Bella.
9: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
10: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
5: Bam bam bam, Melchior Antuona qui su Bella Radio, ritorniamo ancora una volta in diretta e sentiamo questo messaggino vocale che ha mandato Giuseppe Lofaro.
6: Buongiorno Antonella.
5: Buongiorno Daniela.
7: Buongiorno dal forno delle meraviglie a tutti i nostri clienti e a tutto lo staff di Bella Radio.
5: Che bello.
6: Buongiorno.
7: E soprattutto a tutto il mondo di Bella Radio. Salutiamo a tutte le persone in sofferenza, tanti bacioni e abbracci, vi sono vicino, tanti baci, vi abbraccio, spero che il vostro cuore vi faccia desiderare tutto ciò che voi volete nella vita.
6: Venite a trovare, mi raccomando, eh?
7: Ciao,
5: sì.
7: Bacio!
5: Ciao ciao, il forno delle meraviglie vi aspetta. Questi erano Giuseppe Lofaro e Daniela, che sono due persone veramente splendide, marito e moglie, e andateci veramente solo per la simpatia e comunque anche la bravura nel preparare delle cose fantastiche. Arrivate lì e c'è veramente di tutto, di più, le vetrine sempre piene, una cosa fantastica. Allora sentiamo quest'altro.
8: Ciao Antonella, sono io. Ciao. Io ho mandato il messaggio.
5: Ciao, sono io.
8: Voglio fare auguri di buon omaggio a tutti, si chiama Grazie Orazio.
5: Sì. Sì.
8: Augurare buon pranzo a tutti, un bacione alla mia amica Stefi, al mio amico Alfio, e
5: sì,
8: un bacione anche alla mia amica Stefania Annino.
5: Va bene, e poi abbiamo quest'altro, sentiamolo.
9: Antonella Lia sono.
5: Ciao.
9: Saluto,
5: cara,
9: a te e a tutta la tua bellissima famiglia.
5: Sì.
9: Un bacione grande a te, buona trasmissione. Saluta, sì, la mia Mary pure con un bacio, e a tutti quelli che sono in ascolto. E a Sebastiano e famiglia.
5: Va bene,
9: e
5: cara.
9: E mettici un bellissimo brano di Sebastiano. Mettici o Piscatorella o Calamità d'Oro, uno dei due. Buona trasmissione, grande speciale, sai.
5: Grazie, ciao cara, grazie, grazie, un bacio enorme anche a te. È arrivato un altro messaggio, ma questo lo devo leggere per forza. Lo devo leggere per forza perché è fantastico. Allora c'è un nostro ascoltatore che scrive così. Rido sola. Io tengo sempre due bottigliette d'acqua da mezzo litro nel congelatore la sera prima. La mattina non le bevo. Le tengo sotto le ascelle mentre guido per rinfrescarmi. Sembro un pinguino che balla. Ma funziona! E vai, siamo tutti contenti.

abbiamo concluso, dai, abbiamo concluso e quindi devo andare via. Voglio salutare ancora una volta chi ha mandato il messaggino delle due bottigliette d'acqua congelate sotto le ascelle. E allora, sì, devo salutare anche la nostra bella Stella prima. Buongiorno a te, bella Stella. Ciao cara, che saluta anche lei. Salvuccio, vi scuso. E a proposito di bottigliette d'acqua, è stato Marco che ha mandato, perché ha rimandato il messaggio, ha detto mi chiamo Marco. Ok, ciao Marco. Marco, che dirti, sei tutti noi, Marco, alla grande, due bottigliette d'acqua congelate che se li mette sotto le ascelle. Dai, chiudiamo il nostro appuntamento. Ciao a tutti, a domani, sempre qui, sempre su Bella Radio. Voi studiatevi qualcosa contro il caldo, portatevi appresso quello che volete e se volete fatemelo sapere. Ciao, a domani, tu, ta ta ta, Checco Dani, a domani.

0: super grande affare vendere ed aurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia!
1: Le orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59 a Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
7: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
8: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Nicola De Pane, Io con lei.

0: ne so di quanto mi va bene.
1: Quando ci mettete mi fa muro.
0: Ma che ne so di quanto.
1: Io ti cantavo sempre sta canzone. Come riscornosi, a nascondivo le emozioni. E se io destino ha voluto che ci eravamo incontrati. Che sta canzone che ci faccio usare.

0: Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
1: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
1: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
2: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
3: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
2: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
3: Boutique della Frutta Marano e Figli.
2: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
3: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: artista neomelodico.
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
5: Bella Radio.
6: Le migliori

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: Anche oggi a piedi.
6: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
1: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
6: Noleggio auto a partire da 30 euro.
1: Chilometri illimitati.
6: Anche senza carta di credito.
1: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
6: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

quando sto solo tu non lo sai che fumi, non guardo manca una voglia, mi sa lì, e tu sai perché.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: A Catania il termometro sale.
2: E sai cosa scende?
3: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
2: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
3: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello, fresco per scelta, buono per natura.
4: Finito. Ti piacciono?
5: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
4: Un'opera d'arte?
5: Già! Ma dove hai imparato?
4: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
5: Bello! Ora mi informo anch'io.
4: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
5: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
4: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
6: Seguici anche su Facebook e Instagram.
7: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
8: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
7: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
8: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
7: 342 64 18 410.
9: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
10: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
11: Bella Combination. Bella Combination. Le più richieste del giorno su Bella Radio. Le più richieste del giorno. Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Bella Combination. Posizione numero 15.
12: Mr. Hyde e Emiliana Cantone, Tu me fai a vivere.
13: Mi ha appiccicato, non sa come sta, non è capitato mai per ora. Chi stufo cambietta, non sa può studare, pure quanti in tuo corpo.

0: Bella compilation. Posizione numero 14.
1: Nando Mariano e Joseph, Te voglio bene.
2: Quando avuto da c'è un contrato, o pensiera da c'è parlato.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Compilation. Posizione numero 12.

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Cambia mood, cambia marcia.
3: Mondo Bici, Rent Car.
2: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico?

0: quad o un'auto.
1: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
0: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
1: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
0: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
0: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Compilation. Posizione numero 10.
5: Ma che vuoi? Tu mi hai visto mezza foto? È già innamorato.
6: Franco D'Amore. Tu sì, no manicomio.

0: Compilation, posizione numero 8.
1: Stefania Lai è più giovanette.

0: Generation, posizione numero 7. Marsica e Mr. Hyde, O primo amore.
1: Portami dove comincia l'estate, dove l'amore ha un sapore di sale. Portami tra le tue mani che sfiorano gli occhi con

0: sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
1: Anche oggi a piedi.
2: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
0: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
2: Noleggio auto a partire da 30 euro.
0: Chilometri illimitati.
2: Anche senza carta di credito.
0: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
2: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
3: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
4: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
4: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
5: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella Compilation. Posizione numero 5.
8: Bema e Ivan Granatino o 4 maggio.

0: Ogni volta che penso, o coro mi sostringo e poi si allargo con mio mare. Tu sei la cosa più bella che mi è capitata, a luce del giorno scuro. Quando parliamo, pure il silenzio addivento musica, e quando rido con te, mi scordo tutti i guai. Ti voglio bene assai, che non si può spiegare che parole. Resta così, vicino a me, perché senza te io non so niente.
1: Bella compilation, posizione numero 2.

Bella Compilation. Bella Compilation. Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero 1.

0: bastarda orofollia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le orofollie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
4: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM, ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
5: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
6: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli.
5: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
6: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.
8: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
9: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te. Con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
8: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
9: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
8: Pippo The King. La scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
9: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero Primo 70.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Leonardo da Vinci. Non riesco a farti innamorare.
1: Ho inventato questa sciocca scusa, un appuntamento a caso.

0: Franco Calone. No bene che non more.
1: Si dice che la moglie e il marito sono sangue prestato, ma per me non era così. Magari noi fossimo sposati, ma tu ci pensi, a marito mio mi città con te. E che volessi chiudere la vita? Potessi girare il mondo dentro e fuori, ma nato come a te sicuramente io non l'ho incontrato.

0: Mauro Nardi. Tanti auguri!
1: Tesoro mio, con questo già su 10 foglie che c'è stracciato. E ancora non sacci quello che ti ha già scritto. O sa, c'è sta lontananza, c'è sta cerenna a tutti e tu. Ma non ti voglio assillare queste parole. Oggi è un giorno meraviglioso. È il tuo compleanno. Ti avessi voluto regalare, che saccio, un sole, una stella. Ma in cambio di manna, che sta rosa, che ti parli di sta amore. Che ti vuoi dicere, ti voglio bene. Sia vita mia.

tesoro mio, ti avessi a dire ancora tanta cosa, ma solo questo foglio non mi basta, tu giuro, non mi basta. Ti lascio questa penna, ma non con cuore, perché ti voglio bene, buon compleanno.

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
2: 342 64 18 410.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
6: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
5: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
6: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
5: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
6: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con

0: carne, polpette e salsiccia cotti alla brace. Aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
1: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90€ al chilo, anziché 14,90€. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90€. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5€ al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99€. Menù completo a soli 6,90€. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Tony Marciano e Maria Nazionale. Io e te.

per me sei la cosa più bella che questa vita mi ha potuto regalare. Per me sei una mujer, sei la compagna, sei l'amante, innamorata. E tutte le parole di sta canzone sono dedicate a te. Sia vita mia, sia vita mia.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: A Catania il termometro sale.
2: E sai cosa scende?
3: La temperatura, al primo cucchiaio di gelato.
2: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
3: Grande Fratello, gelateria e panineria in Via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura.
4: Finito. Ti piacciono?
5: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
4: un'opera d'arte?
5: Già! Ma dove hai imparato?
4: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
5: Bello! Ora mi informo anch'io.
4: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
5: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
4: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
6: Seguici anche su Facebook e Instagram.
7: Anche oggi a piedi.
3: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
2: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
3: Noleggio auto a partire da 30 euro.
2: Chilometri illimitati.
3: Anche senza carta di credito.
2: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
3: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
8: Per la tua pubblicità, Bella Radio TV, chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Bella Radio.
10: Le migliori

0: Natale Galletta, vecchio amore.
1: Come stai, sei più bella in modo? Come va sta creatura che è? E tua figlia l'aveva capito, si sposata e non pensa più a me. Si felice e mi sente perduta, non fa niente, sono contenta per te. Ora va, lì c'è lui che ti aspetta, dille solo.

No, Natale, mi dispiace. Ma ormai sono sposata e ho anche una figlia. Non posso abbandonarla per scappare via con te. Anche se non potrò mai dimenticare i giorni passati insieme. Ti prego, non cercarmi più. Perdonami, Natale.

0: Cambia mood, cambia marcia.
1: Mondo Bici, Rent Car.
0: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
1: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
0: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
1: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
0: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
2: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio.
6: Sono le 15 e un minuto.
7: Bella Radio. Bella Radio.
6: Le previsioni meteorologiche.
7: In collaborazione con Trebi Meteo.
8: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Nelle prossime ore tempo stabile sulla Sicilia, una serata con cieli sereni o al più lievemente velati. E nella giornata di giovedì inizialmente prevarrà il sole con solo qualche nuvola di passaggio, poi segnaliamo isolati temporali di calore nelle aree interne vicine al versante ionico. Per quanto riguarda le temperature, queste non andranno oltre i 33-34 gradi, mi riferisco ai valori massimi, il caldo dunque sarà moderato. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: le migliori.
1: Angelo Cavallaro, Giovani Militari,

Franco Ricciardi, Primavera.

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM, ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
3: 342 64 18 410.
5: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
6: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli.
5: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
6: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: esperto, ma ci sono pure.
1: Sei un artista neomelodico?
2: È uscito il tuo nuovo album?
3: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
4: Bella Radio.
2: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
5: 330 670 894.
4: Bella.
1: 330 670 894.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
1: Bella.
5: Revisione in scadenza.
6: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
7: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
6: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
7: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
6: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
7: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
8: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Mario Forte. Si nascesse nata vota.
1: Quello che siente per me, tu dico pure.

0: super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia!
1: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
7: Radio. Canzoni napoletane. Pino Francese e Marco Calone. Romantic.

0: Melchiorre Antona e Gianni Vezzosi. Quando sarà un momento?
1: Io sono comare tu, innamorato.

0: Un momento, me l'hai già sposato? Sì, me l'hai già sposato.
1: Sei un artista neomelodico?
2: È uscito il tuo nuovo album?
3: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
4: Bella Radio.
2: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
5: 330 670 894.
4: Bella.
1: 330 670 894.
6: Bella Radio.
7: Canzoni napoletane. Francesco da Vinci, Mamma mia.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Canzoni napoletane. Gino Coppola, O Prim'Amore.

0: Catania il termometro sale.
1: E sai cosa scende?
2: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
1: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
2: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura.
3: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
4: Finito. Ti piacciono?
5: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
4: Un'opera d'arte?
5: Già! Ma dove hai imparato?
4: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
5: Bello! Ora mi informo anch'io.
4: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
5: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
4: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
6: Seguici anche su Facebook e Instagram.
7: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
8: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
7: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
8: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
7: 342 64 18 410.
0: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.

0: Cambia mood, cambia marcia.
1: Mondo Bici, Rent Car.
0: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
1: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
0: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
1: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
0: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella. Perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.
4: Canzoni napoletane.

0: Fermare un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: Anche oggi a piedi.
4: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
5: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
4: Noleggio auto a partire da 30 euro.
5: Chilometri illimitati.
4: Anche senza carta di credito.
5: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
4: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
5: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
4: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
5: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
7: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Mimmo Dani, quando m'avvo da.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894.
3: Bella.
2: La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio.
5: Canzoni napoletane. Ivan Granatino e Giusy Attanasio. Obsession.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Bella. Revisione in scadenza.
2: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania, 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
3: Stanco della routine?
4: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
3: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
2: Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
5: Non solo alcolici.
6: In grosso e dettaglio.
5: Spegni la tua sete.
6: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
5: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
6: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
5: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
6: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
5: Info 348 10 50 454.
7: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
8: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
9: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
8: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
9: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
8: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
9: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace. Aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
10: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
11: Bella Radio. Sono le 17 in punto.
12: Bella Radio. Bella Radio.
11: Le previsioni meteorologiche.
12: In collaborazione con Trebi Meteo.
13: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo, agli amici di Bella Radio. Nella giornata di venerdì ritroveremo una fase a tratti instabile sulla Sicilia per un blando minimo di bassa pressione e un spostamento da Sud Italia verso lo Ionio. E difatti ritroveremo della variabilità con temporali entro in pomeriggio su molte aree della regione. Rapidi, rovesci a sfondo temporalesco, però qualche fenomeno localmente potrebbe risultare di forte intensità. Temperature in flessione, massime generalmente non oltre i 30 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.

canzoni napoletane. Marco Calone non può durare. No,

canzoni napoletane. Daniele De Martino e Gianni Vezzosi. Tu per me sei assai importante.

0: finito. Ti piacciono?
1: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
0: Un'opera d'arte?
1: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
1: Bello! Ora mi informo anch'io.
2: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
1: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
2: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Cambia mood, cambia marcia.
5: Mondo Bici, Rent Car.
4: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
5: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata.

0: dei ricambi di ogni genere.
1: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
0: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
1: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
2: 342 64 18 410.
1: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
4: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.
7: Francesco Merola, come già fa?
8: Stasera sì,

tra poco c'è mattina. Passa una tanuttata insieme a te, più bella ancora, bruci l'istà città. E voglio a te per sempre, tu lo si ruvi, per me si tutto co-

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Enzo Barone e Joseph, voglio asci con te.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Oh, oh, oh, bella, bella, bella radio.
3: Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane. Alessandro Spitaleri, tu sei una musica.
1: Te vedo già mi manca usciato, come se ho tempo se...

0: fosse un miracolo d'amore che mi fa vivere, che mi fa vivere pure quando sto male.
1: Super grande affare acquistar da Orofollia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
2: Le Orofollie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffreda 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: A Catania il termometro sale.
4: E sai cosa scende?
5: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
4: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
5: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura.
6: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
7: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
8: La boutique della frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
7: Boutique della frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
8: Boutique della frutta Marano e Figli.
7: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
8: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: radio.
1: Bella. Canzoni napoletane.
2: Valeria Giuffrida, che stronzo sei?

0: bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane.
1: Se la mattina mi scetasse e non ci stai, e se in un giorno tu morisci che te ne vai.
0: Mario Rea e Mr. Hyde, Portami lontano.
1: Io non vivo più, se in mezzo a tanta gente io mi sento sola, se gli occhi tuoi non fanno luce, rindo scura, ma poi mi scelta chi sto sonno.

0: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: Anche oggi a piedi.
2: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
3: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
2: Noleggio auto a partire da 30 euro.
3: Chilometri illimitati.
2: Anche senza carta di credito.
3: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
2: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Radio.
7: Bella Radio. Canzoni napoletane.

come sono cambiato sto tempo. Oggi fa 80 anni, è diventato un capriccio. E non si sente più chi la napoletana. E non si sente più le canzoni una volta.

diamanti, due giochi di mani, di corpi bagnati che si uniscono soltanto per poche ore con le lacrime di questa vita mia. O sa, ci si sposate, tiene una famiglia, ma che colpo tengo si muore in gelosia quando penso che avessero morendo nel tuo posto mio. Sì, faccio alcuni conti del tempo per diventare quel sentimento che nasce e cresce dentro di me.

ciao e poi si va via per paura della gente. No, ma la vita dell'amante non si può fare. E scegliere, o stai insieme a essa, oppure devo costruire una vita insieme a me.

0: Vincenzo Revi, L'amore se ne chiude.
1: Non mi guarda forse meglio così, piglia del colpo che faccio pure. Quando pernesce una storia, è solo coraggio per te.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
1: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pier Luigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
2: Non solo alcolici,
3: in grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete,
3: goditi una piacevole bibita rinfrescante,
2: scegli i vini da portare sulla tua tavola,
3: regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici, acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora, dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici, in via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
1: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
6: 342 64 18 410.
7: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
8: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: uscito il tuo nuovo album?
1: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
2: Bella Radio.
0: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
3: 330 670 894.
2: Bella.
3: 330 670 894.
4: Enzo Caradonna, come si fa?

0: canzoni napoletane. Joseph e Giusy Attanasio, Me ammuri tu.
1: Un guru coro scostumato e prepotente, si sono amore.

0: artista neomelodico.
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
5: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene, 300 euro. Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

niente, son ca voce chintena, niente. Mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto viente, o viente, ma siente. Son ca voce chintena, niente. Mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto viente, o viente, ma siente.

0: ovviamente. Bella.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

0: Catania il termometro sale.
1: E sai cosa scende?
2: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
1: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
2: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura. Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
3: Finito. Ti piacciono?
4: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
3: Un'opera d'arte?
4: Già! Ma dove hai imparato?
3: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
4: Bello! Ora mi informo anch'io.
3: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
4: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
3: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
5: Seguici anche su Facebook e Instagram.
2: Cambia mood, cambia marcia.
0: Mondo Bici, Rent Car.
2: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
0: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
2: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
0: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
2: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
6: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Mary Milani, bomba atomica.

0: radio, bella radio,
1: canzoni napoletane.
2: Luca De Vivo e Morena, l'amore fa così.
3: Arriva all'improvviso e non sai più

0: carico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
5: 330 670 894.
6: Per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
3: Accendi Bella.
6: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Super grande affare vendere in Eurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
2: Le Eurofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Eurofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Revisione in scadenza.
4: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania, 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
5: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
6: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
7: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
6: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
7: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
8: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
9: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
8: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
9: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
8: 342 64 18 410.
10: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
11: Bella Radio.

canzoni napoletane. Luciano Caldore e Paola Pezzone, Mai.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Anche oggi a piedi.
3: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
4: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
3: Noleggio auto a partire da 30 euro.
4: Chilometri illimitati.
3: Anche senza carta di credito.
4: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
3: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: Franco Staco, Stella e Mezzanotte.
1: Sono stanco di aspettarti qui, ho bisogno di sentirti mia. Come so bugiardi che si suona, pare sempre che stai qua vicino a me. Tu che nutri tutti i tuoi pensieri come un libro pieno di poesia, e l'angoscia poi ci prende

canzoni napoletane. Gianluca Capozzi, Voglio lei.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane. Leo Ferrucci, ma e che munno si?
2: Tengo

0: sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
1: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
2: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
1: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
2: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
1: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
2: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane. Nando Mariano, tu sì, una cosa speciale.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Nancy Coppola, ti regalassi a me.

senti ragione. Non si può chiamare a casa, si può rendere un stupore. La casa fa, se solo tu una parola. La gagna vita pure se

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Nico Desideri, portami con te.
1: Non è sta valigia, mi fa preoccupare. So solo vestita, ma chi sto a cercare, non mi sanno guardare.

0: case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire, per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio.
0: Bella. Canzoni napoletane. Franco D'Amore. Una notte sì, una notte no.

0: Canzoni napoletane. Paola Pezzone, Iorno per Iorno.
1: Ma ci pensa casi tu.

0: canzoni napoletane.
1: Stefania Lai, Te Credo Ancora.
2: Guarda.

bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Marsica, per me scurdaite.

0: Bella radio, bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane.
1: Rico Femiano, sonnammurato.

0: c'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro. Sabato a pericena più karaoke a 18. E la domenica, pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef. Firmata Mavilla.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: canzoni napoletane. Ida Rendano, Maledetta.
1: Lascia stare, per dimanata sera, c'è troppa confusione, voglio qualcosa che non c'è. Trova il modo,

0: canzoni napoletane.
1: Tu sei debole mia, non so ci come combinato, ma mi fa tasci scema.
2: Passiamo da poco, non ci vedo nessuno.
3: Bema, feat. Nando De Marco, Notte in Hotel.
4: Ho già visto castigo tu solo, e

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
2: Radio. Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane. Emiliana Cantone, Sole che nasce.
1: Fai crescere

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Senti, compagna.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.

Io ti pretendo, non mi fermo niente, la vita tua è da me. Sono possessivo, si ti tocco, viendo un pozzo fasolì. E ti esco pazzo solo se qualcuno può guardare in faccia.

0: canzoni napoletane.
1: Sal da Vinci, non è vero che sto bene?

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Mauro Nardi, Lassame.

0: napoletane. Fabrizio Ferri, L'Ancien Guolle.
1: È giusto da stare così, perché ti sbagli so sempre.

canzoni napoletane. Franco Calone, e dico no.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Nello Amato, Peddoie Femmine.
1: Proprio a me me la capita una storia strana, proprio a me.

0: canzoni napoletane. Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
1: Basta di guardare in da chi stuocchio e cammina pa mano fuori mare. Ma basta di un contrappo due minuti e ma basta capire in mezzo dito. Ma basta che te vedi so contenta una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto a dove pensa che si innamora di me.
2: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontano perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta. Ma basta sto sorriso accattivante. Ma basta solo che

basta che ti faccia un regalo e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che morisci una parola perché si arrava che tu mi piace. Ma basta poche te perché sei bello, che sto respiro caldo mi fa spalle, ma basta da pensare a caramelle, solo che non riesco a pazzire.

0: rimasto sulla cama, stai vicino.
1: Bella Radio. Sono le 22 in punto.

0: bella radio.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.

0: uno sente sta canzone. L'hai scritta per te.
1: Gianni Fiorellino, come si bella.
2: Ti voglio fare un regalo che non potresti comprare. Sono parole d'amore che canto per te. Voglio guardarti negli occhi mentre li asciughi e li tocchi, così ti accorgi di quanto hai bisogno.

0: canzoni napoletane. Mario Forte, io te sento.
1: Parlane di vado, ma mancano le parole. Tu non ricorda già trasirin da sto cor. Come volesse camminare tutto al contrario.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
5: Bella Radio.
6: Canzoni napoletane.

0: sferma, ma ci sono tutto.
1: Sei un artista neomelodico?
2: È uscito il tuo nuovo album?
3: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
4: Bella Radio.
2: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
5: 330 670 894.
4: Bella.
1: 330 670 894.
6: Bella Radio.
7: Canzoni napoletane. Gigi D'Alessio, una donna dentro di te.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella. Bella Radio.
1: Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane. Piero Sala, Francesco Bivona, Cor Carnal.
1: Oh,

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Alessandro Fiorello, ma che sciocca sei.
3: Che non è niente per me. Ma che sciocca sei.

0: attimo. Accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Alessio, tutta vita con te.

tu e io, è la solita storia di sempre. Tu che fai l'incazzata per tutto il giorno, ti chiedo cos'è ma mi rispondi niente. Ed è un casino a volte, non so proprio che cosa c'è in mente.

0: canzoni napoletane.
1: Bla bla bla bla baby, Granatino.
2: Ivan Granatino, Meyama.
1: Sienta come suona la musica.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Rocco Hunt, Noiorno buono. Questa

napoletane. Anthony, nata Guagliona.

0: Daniele De Martino e Gianni Vezzosi. Meravigliosamente.
1: Meraviglioso, tu mi hai fatto innamorare.
2: Meravigliosamente, tu mi hai fatto innamorare.
1: Meraviglioso, penso sempre solo a te.
2: Meravigliosamente, penso sempre a te.
1: Non siamo mai scegliuti la stessa strada.
2: Non siamo mai scegliuti la stessa strada.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: estivi.
1: Bella radio.
2: Bella.
3: Canzoni napoletane.

canzoni napoletane. Enzo Caradonna, Enzo Di Domenico, Mauro Nardi e Franco Moreno. Esce sole.

0: radio. Bella. Canzoni napoletane. Raffaello, la legge degli amanti.
1: Ciao, sono le 3 di notte, torna a Madiamà.

0: bella radio.
1: Canzoni napoletane.

0: Leo Ferrucci, Due vote innamorata.
1: Oggi non si scese, manco per fare spese, chiuso in da casa, ho trovato due scuse, una per lui e un'altra contro lui. Piena faccia appesa, te manco qualcosa, mezza un sorriso, parlo tutte cose, una rigna evasa, nata e nata.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella. Bella radio. Canzoni napoletane.
1: Nando Mariano, se credi nell'amore,
2: stai solo tu.

0: Ida Rendano e Rosario Miraggio, Nata notte d'amore.
1: Fotografia, senza voce mi fai compagnia.

0: Rosario Miraggio, vivo solo di te.
1: Ho scelto un posto speciale per stare un po' insieme e calmare gli umori. Ho acceso solo la luna ed ho spento i rumori.

0: idee migliori.
1: Franco Moreno, c'era sé.
2: Come si femmina c'era sé? Quando fa finta di non muovere. Si esce insieme con chi non l'ha, tu fai soltanto con contentà. Ma se fermo di respiro, fai una lacrima nera. Com'è difficile c'era sé, ma già sta zitta e la già verità. Quando accarezza chi vive in te, mossaccio pure del figlio.

perché a Magliagne c'era sé? Quando sapì invece appartenere, io la già solo desiderato e soltanto il suo può accarezzare. Chi le sangue prestato non può essere rubato. Non sai che rire invece da sé. Una bella notte non sai che la vita cerca di accontentare, ma come fai se stai ancora là? Sto pensiero mancino, io per te esisto ancora. Non sai più scegliere c'è da sé, qui ti fa pena ma tu a me, non ci fai più, ti vuoi ribellare, ma chiami sempre non sai che fa.

0: Mauro Nardi, Io ti avrò.
1: Ho fatto a pugni con me, si è rotto cuore per te, a capo ormai non ci sta, già sono fuori di me, voglio far amore con te. E l'hai capito anche tu, canotto non dorme.

0: le migliori.
1: Carmelo Zappulla, noi Vicchiareddi.

0: Franco Calone, aria pulita.
1: Che belli mani, che bella faccia, che bello cuore che tu tieni per me. Uccelli azzurri, un grano biondo.

0: idee migliori.
1: Gianni Fiorellino, cani e gatti.

0: Bella Radio.
1: Sono le 2 in punto.
2: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso. Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una